lo mi. Quoi se termino? Jesus, I'm a damn finish. Quoi, Tommy? Eh, fammi sortire la choke.